0: Vedi, la sposa mia s'appressa.
1: Sposa!
0: Fra un'ora. A che d'anello, e di ducal